riso ricco, signore, paga la palla sua su un fastidio, il popolo se si sa, un fatica e sudore, con sacra scrocrapito e desido, ed è questa gente schiva, tu e mamma mia, tu guida.

popolo va mito da ite casadane su pane spelisco della pule su codolo indurito e chi mandiga spropane alta lumina ciò su in carabeo su un disdegna in saera e chi imbola custa trista

tu signore, se deve te amore astru, se ti prego una mirada, non è che stie dosa, custa tenebrosa, parte da tene in totu irmentigada, ue vivo fregi due, dai sora chi ha su mundu.

español de esa mente, candino que me toca da pensar in candol che mente devo visto scritto su acuto dulce lì per un sognare a terribile il pensieri si pritami lamentare.

a mesi strada un caro signore amico antico, ma d'impero antignato una fritta mirata, che chi mai le sera è stato amico, che chi mai le sera è stato amico.